o lo pagi mo mi ai ni ma page e mi parlo per mi pim pim pulere mi pim pim pulere mi sempola che bisti sempola che bisti short line but they make me the time I must stand on I must stand at the outside.